0: Sono passati 30 anni e passa, ancora in massa, puoi sentire che mi copiano. Lo sai, ci sono fantasmi che tendono a sparire.
1: Gli altri invece ti ritornano.
0: Sono senile, ma se serve stile ancora te ne caccio. C'ho ancora 10 sacchi in tasca e mo ce l'ho.

non esco, infatti sto messaggio manifesto. Mi sa che qui mi toccherà morire per sentire un po' di fresco. Non so che dire, ma mi chiamano maestro. Un po' per dire che mi sono fatto vecchio. E non mi dire che è tutto finto. Finisce che nemmeno io lo so quanto ho perso, quanto ho vinto. Just like you did before.